0: FM Anupaha. FM Anu Hataraita Samaata. Ne FM. Divaina Pura.
1: Velautavaltolahai.